0: cosa non le...
1: Ah, di sintetizzare.
2: One's clear the ER, we'll drive on back to McNally.
1: Okay.